Se mangio una pesca. Sco. Se mangio una pesca e poi...

l'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili

l'ultimissima generazione di televisori 16 noni promette un'alta definizione, la ricezione perfetta dei suoni. Avevo un vecchio pensiero analogico,

Il quadrilatero della moda potrebbe essere sufficiente a spiegarci le nuove cose senza chiederci in cambio niente. Sapremo tutto quello che è giusto.

vergognere. Non ha misteri di appartenenza la geometria del bene e del male. Di solito il giorno comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

La carrozza del Senato si trascina coi ruffiani sulle lapidi lisciate dal baciamoci le mani. Il pudore delegato annusa l'aria soddisfatto, si acc-

prenditi l'amore che vuoi. Alla fame stan cucendo la ferita della bocca, la questione dritta in faccia, qui si guarda e non si tocca. Stanno attenti che l'orgoglio trovi posto in gradinata.

prenditi l'amore che vuoi. Prenditi l'amore che vuoi.

prenditi l'amore che vuoi. Se una volta i cavalieri li chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi. Gennaio come ogni anno ci puliamo forte i denti per mangiarci.

prenditi l'amore e non chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera e bentornati.
0: Sportivamente Etica.
1: Scusate la voce, oggi sono un pochino raffreddato e quindi sai,
0: no,
1: gli ultimi
0: me,
1: raffreddamenti.
0: Le nostre radio ascoltatrici saranno subito super contente di questa voce.
1: Secondo me sì.
0: Questa voce è così un po' più sexy del solito.
1: Abbiamo fatto una settimana in
0: abbiamo
1: più
0: fatto
1: di,
0: un salto,
1: di pausa,
0: sì,
1: abbiamo perché
0: fatto...
1: abbiamo avuto dei problemi tecnici, però
0: particolari.
1: Siamo qui. Inizio
0: oggi,
1: maggio.
0: Adagio.
1: Adagio,
0: il sole
1: adagio,
0: pure fa molto adagio a quanto pare. Va bene così, noi aspettiamo l'estate nel frattempo. Ma diciamo, non lo diciamo. Mi sta facendo aspettare troppo, io voglio dirlo, però lui no, vabbè, ok,
1: se tutto va, la prossima.
0: Vabbè, però la prossima,
1: la prossima,
0: dopo non mi aspetto più, parlo senza la tua autorizzazione e il tuo consenso.
1: Va bene, ok. Va bene.
0: Allora, io direi di ricordare un personaggio molto, molto, molto importante. E il primo maggio è arrivata una notizia che non ci aspettavamo adesso, e cioè la scomparsa di Alex Zanardi. E un punto di riferimento per tanti, per tutti secondo me e tutte, perché quello che ci ha insegnato lui è un qualcosa che non dovremmo mai dimenticare. Poi la storia ha voluto che il giorno della sua scomparsa è lo stesso di un altro grande protagonista dell'automobilismo che... che è Ayrton Senna, deceduto il primo maggio del 1994.
1: Sì.
0: Quindi una coincidenza, chiamiamola così.
1: Sono quelle cose della vita, del destino, del non lo so, del fatto.
0: Però ti lasciano un po', non me l'aspettavo sinceramente, mi è dispiaciuto tantissimo perché lui è il simbolo di tante battaglie e soprattutto della vita.
1: Della vita, della rinascita, della possibilità di continuare nonostante le difficoltà.
0: Esatto.
1: Quindi ma poi la cosa bella che vedevi in lui era sempre quel sorriso.
0: Sì, esatto.
1: C'era
0: sempre.
1: Sorriso in ogni sua dichiarazione, in ogni sua uscita, che abbiamo avuto la fortuna, io dico che noi che lo abbiamo ascoltato e vissuto abbiamo avuto la fortuna di poter avere un esempio di vita così.
0: Sì.
1: E quel sorriso secondo me dice tutto.
0: Esatto, esatto.
1: Dopo un incidente drammatico in cui si perde l'uso delle gambe, continuare a vivere, rinascere e farlo col sorriso tutti i giorni ti dà una forza incredibile.
0: Esatto, e soprattutto il dire nel momento in cui ti svegli da un'operazione così importante, grave, pesante, di guardare quello che hai e non è quello che hai perso, non è assolutamente da tutti. Stavo sentendo ieri un suo aneddoto in cui racconta che stava provando la nuova nei tentativi della sua handbike, no?
1: Sì.
0: Faceva degli esperimenti e a un certo punto dice è uscito, ha preso una curva, se non mi sbaglio, un po' male, quindi è stato scaraventato fuori, non si sa quanta distanza. Ovviamente è ripassato un signore, si è spaventato perché ha visto la bicicletta da un lato, lui da un'altra parte senza gambe, ha detto si è spaventato, e tutti, ma ti sei fatto qualcosa? Lui gli ha detto no, non ti preoccupare, questa è cosa vecchia. Cioè, ci vuole un coraggio, certo. E una forza che veramente, ragazzi, non ce lo dimentichiamo mai.
1: Assolutamente no, e quindi, ti anticipo che chiuderemo la puntata con una dedica a lui.
0: Ma non avevo dubbi su questo. Tornando,
1: oggi torniamo a parlare di uno sport a noi
0: carissimo,
1: carissimo.
0: Facciamo i complimenti, parliamo di calcio, facciamo i complimenti
1: che fair play.
0: All'Inter e che ha vinto lo scudetto e anche alla Roma Calcio Femminile, vincitrice dello scudetto del 2026, quindi complimenti ai vincitori. E
1: quindi si torna a parlare di calcio
0: oggi. Di pallone.
1: Erano un po' di puntate
0: tante puntate.
1: Che non affrontavamo nello specifico.
0: Ma oggi lo facciamo,
1: sport.
0: Non parliamo di calcio, parliamo del calcio di oggi.
1: Ma
0: che è un po' particolare, però parliamo del calcio, diciamo il calcio vero,
1: il calcio vero.
0: Sbilanciamoci un attimo.
1: Con un ospite speciale che vi presentiamo tra pochissimo.
0: Ok, allora iniziamo il nostro viaggio tra valori, morali ed esperienze.

0: Eccoci,
1: eccoci,
0: che bella
1: eccoci,
0: canzone. Sempre il Mister X, sempre grandi pezzi. Allora, Angelo, presentiamo l'ospite.
1: Beh, presentiamo Prego. L'ospite. Io ci tengo a dire che lo sport in generale, il calcio, al di là delle categorie di quello che si fa, io credo che possa sempre regalare degli incontri speciali. E per me Dino è uno di questi, perché ci conosciamo da tanti anni per il mio lavoro nel settore giovanile, ma credo, spero che lui mi confermi, c'è un rapporto speciale tra noi che va oltre il campo, che va oltre le nostre attività, e quindi è sempre un piacere passare del tempo con lui, e io lo ringrazio quindi per questo tempo che ci dedica, e do il benvenuto ufficiale a Dino Di Carlo. Ciao Dino.
2: Dino. Ciao Angelo, sono contentissimo di partecipare a questa tua trasmissione, anche perché sono in attesa anche le radio calabre, le radio pugliesi, che mi stanno aspettando da 10 anni.
0: Cioè, fantastico.
1: Siamo arrivati
0: grazie,
1: prima noi, grazie.
0: Grazie per aver scelto molto prima noi, grazie.
2: Molto. E poi ti ringrazio tutto, perché quello che hai detto è giusto, perché sono uno dei pochi che nel mio settore, cioè il calcio, da quando lo professo, sono abbastanza timido e umile.
1: Sì. E queste secondo me sono doti veramente speciali,
0: esatto,
1: fondamentali,
0: esatto,
1: che dobbiamo anche insegnare ai nostri giovani.
0: Ecco perché dicevamo il calcio vero, anche in quel senso. Che poi
1: innanzitutto facciamo gli auguri, compleanno.
0: Buon compleanno, perché
1: il
0: da
1: 21
0: pochi
1: aprile,
0: giorni,
1: giusto?
2: Allora, posso...
1: Vai tu.
0: Vai.
2: Posso fare una carrellata?
1: Vai.
2: Sono nato al vecchio Borgo Marino Nord, il 21 aprile 46.
1: Ecco.
2: Era lì vicino alla chiesa di Sant'Andrea, praticamente.
1: Uh-huh.
2: Di fronte al Barone, classico Barone, dove si giocava a piedi scalzi, piedi uniti, in mezzo a tanti pini, in mezzo ai sassi, con tutti i nostri amici pescatori, che purtroppo ne ho persi tante strada facendo. Mm. Poi, a 13 anni, con Tonino Piundi, ex dirigente della FIGCIL provinciale,
1: sì,
2: abbiamo vinto il campionato centro sportivo con la Stella Maris, e siamo andati a fare le finali a 13 anni a Roma, che dopo ci ha eliminato. C'erano anche i vecchi, non so se tu te lo ricordi, Bonanni, ex proprietario centravanti, ex proprietario del Promenade.
1: Sì.
2: E poi c'era anche Di Francesco, che era un terzino proprio, che dopo è andato altri lì. E mi ricordo sempre, c'era Visini, Vittorio Visini,
1: sì,
2: l'ex sindaco,
1: sì, sì,
2: Pino Ciccandelli, c'erano Agrifogli, c'era Di Pietro, Di Carmine, eravamo tutti una bella famiglia, cioè tutti ragazzi bravi. E ricordo sempre che, non avendo i fondi a disposizione, eravamo parrocchiani, dipendevamo dalla parrocchia di Sant'Andrea,
1: sì.
2: Siamo andati con un vecchio pulmino a Roma e poi ci hanno portato a dormire in un dormitorio pubblico dove la notte si dormiva.
1: Già immagino.
2: E la mattina a pranzo c'era un pezzettino di carne che era peggio della suola. Erano piccoli.
1: E quindi quella è stata proprio la tua prima esperienza fuori,
2: esatto,
1: anche fuori casa, giusto?
2: Esatto, 13 anni, 14 anni.
0: Che
2: poi invece è venuto i fratelli Annascoli, che c'erano la Virtus Pescara, perché ero ambito.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Ricordiamo che il tuo ruolo era?
2: Il portiere.
1: Portiere, quindi abbiamo
0: un numero uno
1: con noi.
2: 1,75 per 69 kg, però mi dicevano, ma non eri alto, questo avverrà dopo, perché crescendo, non in altezza, sono cresciuto in altro modo. Cioè, guardando e aggiornandomi, sembra, nei tempi moderni, che purtroppo oggi, mi dispiace dirlo, nel nostro settore stanno avanzando altri sport, ma non per causa dei ragazzi. Molto probabilmente le componenti che compongono una risultante di concorrenza sono altre.
1: Sì.
2: Capito qual è il discorso? Poi da lì è venuto a cercarmi l'ex presidente della San Giorgese, che era una figliata dell'Inter, dei vecchi Bertini, Belsamelli, eccetera, eccetera, eccetera. Che mi ha visto e mi ha portato, cioè prima erano i fratelli Annascoli per gli settori giovanili, sì. A 16 anni. A 16 anni, appena compiuto 16 anni, dopo aver trascorso tutti i campionati con Sergio, Mario e Walter Annascoli e Virtus Pescara, sono andato a Porto San Giorgio. Porto San Giorgio a 16 anni ero in quarta serie.
1: Okay.
2: Era il terzo dei portieri. Si è fatto male uno, Candeloro, che lo saluto perché l'ho rincontrato ai centenari del
1: San
0: Giorgio.
2: E mi hanno fatti 13 centenari.
0: Ah. Grande!
2: E ora sto aspettando quelle di luglio del Bologna. Ho perso stavolta. Ma questo dopo.
1: Dopo ce lo dici dopo. Sì.
0: La raccontiamo dopo un po'.
2: Esatto, a livelli giovanili. Le mie,
1: quindi
2: le
1: avevi 16 anni?
2: 16 anni sono andati in quarta serie. E 16 anni e ho giocato 25 partite in quarta serie, di quegli tempi lì che c'erano i giocatori con la G maiuscola.
1: Sì.
2: Tipo anche Diomedi, che dopo è andato a Firenze, erano con me. C'era Bobo Ieri, il papà di Bobo,
1: sì.
2: Il papà, e Roberto, che c'era la mia stessa età, c'era 16-17 anni, e ho fatto 20 partite. Dopo il campionato di quarta serie, che l'abbiamo fatto bene, e c'erano ex giocatori tipo Bicchierai, Bertin, c'era Bicchierai, l'ex libero dell'Inter. E sono andato, finito il campionato, mi ha chiamato il selezionatore del gruppo marchigiano, di tutte le marche, per la rappresentativa marchigiana in Serie D, che siamo andati in Germania con i ragazzi di 17 anni, 16-17 okay, okay. anni. E lì, dopo la rappresentativa, è venuto a vedermi più di una volta il papà di Vieri. No,
1: il
2: nonno di Vieri, che era un ex portiere, mi ha segnalato al Prato, che era in B, perché c'era Faccenda, dei famosi Bertini, Balsimelli, che era un allenatore che andava per la maggiore con i giovani. E sono andato, poche parole, appena finito il campionato a Porto San Giorgio, che frequentavo l'Istituto Tecnico Montani con Cipollini, un ex portiere pure, che dopo rincontrerò. Perché okay. In quel periodo, in questo periodo che va dalla Virtus a Porto San Giorgio, sono stata in prova alla SPAL, dove ricevetti i complimenti di Cervato, perché ero l'unico portiere che lui assaggiava con la vecchia SPAL di Mazza, che c'era Cantagallo, che in quel giorno non c'era, e che mi diceva complimenti perché blocchi i palloni, che i miei tiri, perché c'aveva il tiro più forte d'Italia, che dopo l'ho rincontrato ancora più forte, quello di Maldera. Gino, poveretto. Poveretto, dove si trova. Insomma, a Prato, sono andato a Prato, e lì ho incontrato le prime difficoltà, perché c'avevo un portiere che aveva timore del secondo, che in quel periodo ero io secondo. E io restavo a casa e siamo andati in finale con la De Martino. E quell'anno lì ho fatto soltanto 3 presenze, perché dovevo fare il militare alla Cecchignola, dove ho incontrato i vari Cera, Nicolai, tutti... Desisti, Superchi.
1: Quando il militare, direi.
0: Stiamo facendo un viaggio a livelli proprio.
1: No, ma poi anche il discorso del militare aveva un che
0: valore.
1: Oggi i giovani non fanno.
0: Esatto.
1: Ti insegnava tante cose.
2: Bravo. E lì ci univamo, mi hai preceduto, e lì ci univamo a socializzare tutti, a mettere insieme tutte le nostre esperienze.
1: Esatto.
2: Io ero la recluta. Che ho pagato pure io con il bagno, in branda, però ero benvenuto da tutti, perché i due selezionatori erano due abruzzesi, ora mi sfugge il nome, però insomma, in poche parole, io ho fatto 3 anni a Prato, E sono stato sempre anticipato da portieri più esperti di me, perché ero troppo giovane. E allora mi rifugiavo nel De Martino. Al terzo anno ho detto basta, perché durante il periodo militare c'era Idilio Cei, che era il portiere della Lazio, con il direttore sportivo Lovati, che mi voleva la Lazio, perché venivano a vedere i miei allenamenti a Concia, che era una abruzzese, che venivano a vedere e mi volevano. Invece di là non mi lasciavano. E allora a quel punto lì...
0: Tira e molla.
2: Esatto, tira e molla. Allora a quel punto lì ho detto, ascoltate, ho 19 anni, voglio un po' la mia strada, se sono carne o pesce. E sono andato a Pistoia. Dopo in 2 anni a Pistoia, abbiamo salvato il primo anno, ho fatto tipo 70 partite.
1: E sono andato, quindi è stato un po' l'anno della crescita svolta. Importante.
2: Della crescita giocata.
1: Sì.
2: La crescita giocata. Mi sono messo in evidenza sul settore di C.
1: Ok.
2: Perché c'era solo una C in quel periodo.
1: Sì, esatto.
2: Capito? E quel periodo lì... E ho fatto 2 campionati eccezionali che mi è valsa anche la selezione. Prima erano rappresentative anche di serie girone A, girone B, girone C, il terzo anno. Okay. Ho fatto parte con portieri che poi sono andati anche in serie A, tipo Sulfaro, tipo Migliorini, tipo Trentin, tipo eccetera. Eravamo una bella ninja, però sono sempre stato zitto perché gli altri preferivano gli altri, perché non lo so, punto interrogativo.
1: Però tu eri uno che stava zitto, lavorava.
2: Io stavo zitto tranquillo perché era tutto nuovo per
1: certo.
2: me.
1: Certo.
2: Perché venendo certo. da un campo pietroso pure, era tutto noviziato. Però dopo la rappresentativa, dopo la serie C, e con i vari Zecchini, e Pezzato, eccetera, eccetera, è venuto il passo della Serie A.
1: Eccolo qua. Il passo della Serie A
2: che è stato il Bologna.
1: Esordio? Sempre ad aprile, se non mi sbaglio?
2: No. È stato il passo della Serie A nel fammi fare un po' i conti, perché allora
1: già tutti i nomi che ti sei ricordato è tanta roba.
2: Tre anni, allora ti dico San Giorgio, 3 anni a Prato e 2 a Pistoia, poi subito a Bologna, un anno e mezzo. Il perché dopo ti dico quando, perché in quel periodo c'era Vavassori che aveva c'era Vavassori e Adani. Io ero il terzo portiere, Dino Di Carlo.
0: Okay.
2: Vavassori era reduce da una brutta partita con l'Italia, con l'Inghilterra. Facciamo 2-2, una roba del genere. E si era infortunato quell'anno che sono andato io. E allora, da quell'infortunio di Vavassori, buonanima, è subentrata Dani, che era la mia stessa età, 46.
1: Okay.
2: Sì, del 1946, però lui era già 2 anni che stava alla corte di Bulgarelli, di Janic, di Bruno Pace, di Turra, di Perani, di Muezan, Ardizzon, Battisodo, Cresci, capito?
1: Ho detto, se ne ricorda tutti.
2: Tazio Roversi, capito? Tutti,
0: tutti te li ricordi, Dino.
2: Io
0: ci
2: ho la
0: stai facendo.
2: Ascolta,
0: proprio...
2: per 80 anni ringrazio Dio che ho la mente.
0: Fantastico
2: perché,
0: questo.
2: Perché è dura. Se mi accettano ancora i settori giovanili significa che non sono un rinco.
0: Direi proprio di no.
1: Perché se fai un paragone ad oggi, magari ci sono ragazzi che non si ricordano quello che hanno studiato ieri. E quello è il problema.
0: È una cosa incredibile. Ma, no, vabbè, è bellissima questa cosa.
2: Ma più parlo e più i ricordi mi affiorano. E ci sono tante di quelle aneddoti che non li posso raccontare, che non ci crederebbero.
1: Anche perché, come hai detto tu, prima non ti possono smentire.
2: Non mi possono smentire, perché personalmente nel mio settore che amavo come una passione, mi hanno mandato sempre, sono andato sempre con le mie forze sull'altare, mi hanno rimandato giù sempre 3 volte sulla brace.
0: Ma tu sei sempre rinato.
2: Io sono rinato.
0: Ti sei sempre rialzato.
2: Sono sempre rialzato con le mie forze, rubando quelli che erano bravi e che giocavano.
0: Cogliendo quella che è brava. Esatto. È così, ragazzi, ascoltate, ascoltate.
2: Capito mi qual è il discorso?
1: Allora, io direi, sì, facciamo una breve pausa e poi ci racconti dell'esordio in Serie A.
0: Esatto. Vai, Mister X.

0: Buonasera, eccoci, perché, siamo tornati. Canzone questa, più iconica di questa non c'è.
1: Fantastica.
0: Stiamo facendo un viaggio proprio nella memoria, ma nella memoria, nella memoria. Che bello.
2: 70-80.
0: Sentir parlare di il nonno di Vieri, cioè, è bellissimo. Quando dicevamo il calcio che
1: siamo arrivati all'esordio.
0: Adesso siamo all'esordio
1: in Serie A,
0: con il Bologna.
1: Il 19 aprile del 1970.
2: 70, terzo portiere. Dopo Vavassori e Adani, si infortuna Vavassori e divento il secondo portiere e faccio da secondo per tutto il campionato vinto dal Cagliari di Gigi Riva.
1: Ah, grande.
0: Grande, grande, molto grande.
1: Era proprio quell'anno.
2: Con il Napoli di Zoff, con il Napoli di Altafini, con i Cudicini, con i Vieri, con i Castellini, con i Ginulfi, con gli Anzolin, tutti i portieri che andavano per la maggiore e per Dino non c'era spazio, ma c'era spazio per Adani per come anzianità. Ecco, okay. Mettiamola in questo.
0: Mettiamolo sotto questo punto di vista.
2: Sotto questo punto di vista, perché ognuno ha i difetti e i pregi che c'ha.
1: Però l'esordio perché?
2: Allora, l'esordio è stato... che mi ha chiamato Fabri e mi ha detto: è arrivato il tuo momento, ho fatto perché ti voglio vedere. Allora l'esordio è stato in casa con la Sampdoria, gol di Francesconi, perché il buon Tazio Roversi gli ha lasciato un po' di spazio libero a 3 metri e mi ha pugnalato sulla seconda, e c'ho ancora la fotografia,
1: ecco. A tre
2: allora,
1: metri
2: 1-1 con la Sampdoria. La partita dopo, Roma, di Herrera, Fratelli Cappellini, Losi, Linulfi, Salvori, andiamo a Roma e vinciamo 2-1, e mi ha fatto gol Salvori, però tra il primo e il secondo tempo, in panchina non c'avevo Adani, c'avevo Vavassori.
1: Ah,
2: e allora a quel punto lì Fabri mi ha chiamato e mi ha tolto tra il primo e il secondo tempo. La scusa, non so, la sua
1: motivazione.
2: La sua motivazione era: Vavassori deve fare la 100ª partita, la 250 partita.
0: C'era una ricorrenza, ok.
2: Una ricorrenza è fatta. E io in disparte sono andato tranquillamente in disparte.
1: Però. Finisci, ti faccio una domanda.
2: Sono stato in disparte e da Roma per 1 minuto tutto da Pescara per vedermi, sono andato tranquillamente, sono tornato a casa mia. Dimmi.
1: Io che l'emozione che hai provato all'esordio, cioè a livello emotivo,
2: molto probabilmente io sentivo molto le partite il sabato non mi si avvicina, però la domenica ero freddo. Io sono riuscito a perdere anche 3,3 kg soltanto mentalmente.
0: La miseria. Attenzione, proprio.
2: Attenzione, sì. Scusa, Francesca, ma io ai miei tempi ero un acrobata.
0: Anche?
2: Ero un acrobata perché.
0: Tra i pali o fuori anche dai pali?
2: I miei difensori non saltavano mai di testa.
0: Ah, quindi dovevi fare praticamente
2: ma
0: tutto
2: di
0: tu.
2: Facevo tutto io. Gli dicevo soltanto di preoccuparsi di marcare l'uomo.
0: Oddio, sarebbe stato bello vederlo giocare.
2: Ma c'ho delle fotografie che poi ti farò vedere.
0: Sì,
2: dove arrivavo. Perché mi hanno messo anche in paragone con quello che era lo stacco di Savolti, che è stato...
0: Ok. Wow.
2: Io sui difensori miei di 1,90... arrivavo con le ginocchia sulla sua testa.
1: Caspita.
0: Ah, miseria.
2: Cobreschi. Sono tutti vivi i miei difensori.
0: Ok.
2: L'ho salvati tutti.
0: Bravo. Vedi il portiere. Vedi il portiere di una volta che cosa faceva.
1: L'ultimo baluardo.
0: L'ultimo baluardo salvava anche con
1: che
0: le
1: poi,
0: difensori.
1: Che poi i campi erano in terra. C'era. Erba naturale quando giocava. Cioè come
0: aspetta.
1: Cioè, che campi c'era? No, io che
2: prima se non c'avevi gli addominali non andavi da nessuna parte.
0: Ecco.
2: Cioè parlando ora di un altro settore, motoria.
1: Esatto.
2: Quello che la parte postura, motoria e coordinazione che non c'hanno nessuno. Oggi come oggi
0: non c'è, vero, è vero.
2: Non c'è niente. non sanno neanche cosa è una bisettrice. Scusa,
1: sì, sì,
0: prego,
1: sì.
0: Prego. No, no, no.
2: È
1: no, no,
2: presunzione.
0: No, no. No, no,
2: se
0: no,
2: tu
0: no,
2: lo vedi, fai
0: è legittimo.
2: Caso, non staccano mai con una gamba, sempre con tutte e due. Magnani e Rita hanno fatto la stessa cosa. Magnani.
1: Sì, sì.
2: E ti stavo dicendo, la geometria, tutti fuori posizione, addirittura dai corner, perché oggi come oggi è facile giocare con la tecnologia. Io dovevo appuntarmi tutti i rigori, tutte le punizioni in un'agenda, in un agendino, io sapevo dove tiravano tutti.
1: Ma.
2: E guardando che prima c'era la domenica sportiva,
1: che poi esatto, che non c'era mai.
0: Esatto, esatto.
2: Io guardavo lì e
1: vedi che lavoro che c'era dietro prima, completamente diverso. Però secondo te in che periodo è cambiato l'approccio?
2: Ora ti dico, allora nel 70-71, dopo l'esordio, è ritornato in campo Vavassori,
1: sì,
2: perché era stato dimesso.
1: È tornato.
2: Esatto. Lui prendeva i primi partiti, io non prendevo una lira. Tutto il campionato, 30 panchine in Serie A.
1: A zero?
2: Zero.
1: Vedi, questo non immaginavo.
2: Vedi. E prima.
1: E quello è qualcuno che dall'aldilà sta dicendo.
2: Può anche tirarmi i piedi.
1: No, scherzo.
2: Io prima di dormire, la sera e la mattina, dico la mia preghierina.
0: Bravo.
2: Tutte le sere, tutte le mattine.
1: Però vai avanti tu, perché sì, ho tante domande da farti.
2: Lo so, ma io ho tanti di quei ricordi che ogni tanto, se mi fai una parola, ci posso collegare. Allora stavo dicendo che quel periodo lì è rientrato Vavassori, che era secondo, e noi dovevamo fare la finalissima di Coppa Italia.
1: Ok.
2: La Coppa Italia l'abbiamo vinta, e tant'è vero che mi è arrivato un invito da Piovani, un ragazzo di Faenza, che sta raggruppando tutti gli ex portieri, Malgioglio, Adani, Memo.
0: Wow,
2: capito?
0: Che
2: tutti
0: bello.
2: Quelli, i giocatori, e Savoldi, che poveri, è morto, ce lo siamo persi per strada, pace all'anima sua, e dovrei aspettare. Ora siamo in 50, c'è lo stesso papà di Bobovieri, lo stesso papà che rincontro dopo tanto, il nonno
0: che
2: poveretto
0: bello,
2: non c'è più. Io ero di famiglia a Prato allora.
0: Che bello.
2: Abbiamo vinto questa Coppa Italia, e per il centenario della Coppa Italia, mi hanno chiamato per il 50esimo, il centenario, la prima Coppa Italia che avevano vinto.
1: Sì, sì, sì.
2: Per il 50esimo mi hanno chiamato, e io ho risposto volentieri, perché molto probabilmente quando ti chiamano ti fa piacere, perché
0: certo,
2: in 8-9 città dove sono andato, il premio del miglior giocatore l'ha sempre preso il sottoscritto. All'infuori della Bologna.
0: Che personaggio che abbiamo oggi qua.
2: Capito? E allora, dunque sono andato. Dicevo, a Parma, allora eravamo a Bologna,
1: sì. Finale Coppa Italia,
2: Coppa Italia vinta.

0: quando la chiamata non arrivava, la chiamata di Bologna, Bruno Page era partito, io non ero partito, vado su e gli dico: come è? Ha detto: guarda, stiamo cercando di darti in prestito a qualche squadra di Serie C, c'è il Genova che ti vuole. Io ho fatto: no, a Genova non ci vado, perché non ritorno in C dopo che ho fatto quello che ho fatto.
1: Beh, certo.
0: E allora il direttore mi ha detto: ok, e il Genova ha preso Grosso. Capito? Ha preso Grosso e ha vinto il campionato.
1: Ok.
0: Quell'anno lì, perché Grosso era l'avvocato dell'AIC,
1: dell'Associazione Italiana Calciatori.
2: Okay.
0: Ed era l'avvocato di punta. Okay. Poi avevamo Sciarretta, che era un ex centravanti pure della Ternana.
1: Ok.
0: Quindi okay. Il nostro girone. Allora sono andato su e mi allenavo. Sono stato quasi fermo, a un certo punto mi ha chiamato il direttore sportivo Giacchetti, che io avevo a Prato, mi ha detto: Dino, o vai qui o se no è complicato, devi stare fermo. Ma dove devo andare? Al Baracca Lugo, che era la squadra che aveva partecipato al cinema di Alberto Sordi, Borgo Rosso.
2: Tu pensa un po'.
0: E di qua ci stava Oriano, che faceva il portiere del Borgo Rosso.
1: Ok.
2: Calcio, allora, e cinema che si intrecciano.
0: Io sono andato al Baracca Lugo e a Parma c'era un direttore sportivo che si chiamava Del Grosso, che era stato anche a Pescara. C'era quel tempo lì, c'era Del Grosso con Costagliola, che mi voleva portare a 14 anni a Siracusa. Pensa un po' te, a 14 anni Costagliola
2: a Siracusa.
0: E allora sono andato con questo Baracca e ho fatto tutte le partite che ho incontrato vecchi amici ex interisti di fama, e ci siamo salvati la quarta serie. Prima di finire il campionato mi è venuto il direttore sportivo del Parma,
1: okay,
0: che mi ha detto: caro Dino, il Bologna ti ha girato al Parma. Io ho fatto: va bene. E ricomincio da capo. Cioè,
1: però vedi appunto il bagno di umiltà, perché
2: sì,
0: dalla quarta serie
1: siamo ritornati e poi siamo risaliti ma non è da tutti,
2: no, adesso accettare. Proprio no,
0: anche perché ne andava di mezzo i minimi federali, perché tesseramento semiprofessionista e tesseramento dilettantisti e tesseramento professionista erano tre categorie
2: diverse,
0: ognuno aveva il minimo.
2: Okay.
0: Allora le società che facevano? Anche se eri un professionista, ti istigavano a firmare sui tesserini, che
1: vedi,
0: loro per loro
1: sapevo.
0: Era. È dura, a sentirle. È dura, ma purtroppo l'abbiamo vissuto. Ecco perché dopo ogni tanto mi emoziono e mi commuovo.
2: Giusto.
0: E voglio che mi interrompiate ogni tanto, perché se no. Ho fatto del
1: però
0: bene.
1: Visto che hai parlato un po' di contratti, la domanda che ti devo fare io è: oggi i procuratori o quelli che si vendono come procuratori li vedi girare già sui campi dei pulcini, dei bambini piccoli, praticamente sembra che una grande fetta del mercato calcistico dipenda dai procuratori, sembra, prima com'era?
0: Angelo, prima
1: c'è cosa...
0: Angelo, prima non c'erano queste figure intorno al calcio. Queste sono state costruite ad arte per altri fini che a noi non è dato da sentire e da vedere.
1: Okay.
0: A poche parole.
2: Chiarissimo.
1: A buon intenditor, poche parole.
2: Una parola è troppa
0: prima,
2: e sono poche.
0: E ti dico anche due parole. Eleni Herrera, quando prese Facchetti, l'ha prese per la fisicità, non per il calcio. E questo è tutto quello che racchiude il mondo del calcio di quel tempo.
1: Ok.
0: Quel tempo io, se ho giocato in Serie A oppure ho fatto il gol, lo devo ad Alessandrelli, ex timbro Juventus, perché con Corrado Viciani, che io avevo a Porto San Giorgio, con la San Giorgio si aveva vinto.

0: campionato dalla B in A con il gioco corto a Terni, Corrado Viciani.
1: Gioco corto che intendi?
0: Nel gioco corto era 20 anni.
1: Ah, ok.
0: Quando hai cambiato il modo di
2: Atletica,
0: gioco corto significava tanti passaggi. Ripreso Guardiola.
1: Sì.
0: Viciani l'ha vinto a quel periodo lì, negli anni 70. Era un professore di educazione fisica.
2: Altre figure che sono profondamente cambiate nel corso degli anni. Ecco.
0: Ti stavo dicendo, allora a Parma, e non me lo scorderò mai perché ho fatto un campionato eccezionale, siamo arrivati secondi dietro l'Ascoli dei Mimorena, che ha fatto 70 punti con i Bertarelli, Campanini
1: Che poi che all'epoca i punti erano 2 a Vittoria.
2: Esatto, erano 2 punti, è vero che sono
1: 70 punti sono veramente record.
0: Noi siamo arrivati a 10 punti da loro.
2: Secondi.
0: Esatto, secondi. Appena finito il campionato ero convinto di restare lì perché ero anche diventato il miglior giocatore parmense con la mia vecchia maglia della squadra. Che ora sto riguardando e che mi commuovo sempre, che bianca bello. Con la croce nera.
2: Ok.
1: Quella del Parma. Quella del che adesso il Parma sta riusando.
0: Esatto. E col Parma mi dice, mi chiama in sede del Grosso e mi dice, guarda che domani vai a fare visita a Catanzaro. Cioè dalla
2: Così.
0: C passavo in B. Dalla C dopo il campionato passavo in B. Io ho fatto, vabbè, che va. E in cambio mio è andato Benedetto e Bertoni e soldi. Cioè Bertoni era il portiere.
1: Due giocatori più i soldi. Money.
0: Dino Di Carlo, niente. Dino Di Carlo viaggio anche a spese sue.
2: Pure.
0: Pescara, Catanzaro, 450
2: km. Si è emozionato pure il microfono, detto, non è possibile, ha detto.
0: 450 km.
2: No, vabbè.
0: Sono andato sempre, mi sono fatto accompagnare da mio cognato, perché la strada non la conoscevo,
2: certo.
0: Perché abbiamo fatto anche i vicoli delle Puglie, Corato, va bene, è eccezionale.
1: Non c'erano i navigatori.
2: No, non c'erano i navigatori, non c'erano.
0: Catanzaro era in B con Seghedoni. Seghedoni era l'allenatore del Catanzaro,
1: che
0: stava in B. Con me era arrivato anche Rizzo, che era stato a Cagliari, che aveva vinto il campionato. C'era Ferrari, avevano preso anche Abbandoni, ex portiere Sampdoria, Napoli, capito? Anche loro. Sono andato a Catanzaro e mi è toccato la rivalità con Abbandoni, ok? A un certo punto ho detto, ho fatto un bel campionato qui. Però sempre zitto, non è
2: l'umiltà.
0: Te lo dico perché ora mi posso sfogare.
1: Certo.
0: Capito?
1: È quel posto giusto.
0: Perché, caro mio, ora siamo tra amici.
1: Sì.
0: Con la maiuscola. Prima le amicizie. E nel nostro campo esisteva la familiarità. L'amicizia invece era vita mia,
1: morte tua.
0: Ma nel mio ruolo.
1: Nel tuo, poi parliamo sempre di un ruolo specifico.
0: Nel mio ruolo, perché il mio ruolo, se non avevi per i tifosi e per i supporter italiani, se non avevi 30 anni non potevi giocare al calcio.
1: Ah.
0: Chi è che ha dato l'impulso è stata la Juve con Alessandrelli, che ti ho detto l'ha mandata a 20 anni alla Ternana, che era appena promossa in Serie A.
2: Io non vorrei dire niente, ma riesce sempre la mia...
0: Okay.
1: I
2: miei colori sono gli altri, e quindi mi sento...
0: Vabbè, ma non è, ma i colori,
2: vabbè.
0: Ma anch'io sono neutrale, vedi, è un'eccezione. Vabbè. Io ho una neutralità che quando sto lì guardo guardo l'azione, guardo la tecnica.
2: E certo, ma è giusto così, ma è giusto così. Noi facciamo i tifosi e chi ha giocato...
0: Se uno è tifoso...
1: Attenzione, arrivano.
0: Io il tifoso lo distingo sempre tra sportivo e ultras.
1: Sono due cose diverse, bravo. Questo mi piace, vai.
0: Perché lo sportivo guarda e osserva, il tifoso invece è accecato.
2: Esatto, esattamente.
1: Questo è bello.
0: Ed è quello purtroppo che attuale sta avvenendo nella nostra città.
2: Ecco
0: un
2: qua.
0: Rigore sbagliato. E dopo questo è un altro discorso. Un altro argomento.
2: E io qui farei un'altra... rilassiamoci un attimo e mettiamo un po' di note musicali, vai.
0: Sì, anche perché...

0: Volete scriverci un'email?
1: Se volete, questo è il nostro indirizzo, sportivamenteetica@radiostart.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Ode a te, che vestivi di lana spessa, con il numero uno cucito sulla schiena, mentre il fango segnava la tua promessa di restare in piedi, sfidando la pena. Senza guanti high-tech, ma con palmi di cuoio, afferravi palloni pesanti come pietre, mentre l'area era il tuo regno e il tuo corridoio tra maglie sporche e domeniche terre. Non cercavi il passaggio né il tocco elegante, ma il volo cieco, il tuffo disperato, un grido distinto, un gesto fiammante per negare il destino che il centravanti ha segnato. Eri l'eroe che non correva la festa, silenzioso spettatore di un gol lontano, ma pronto a metterci la faccia e la testa quando il nemico si faceva più strano. Oggi il gioco muta, si fa danza e rincorsa, ma noi cerchiamo ancora, tra i pali e la rete, quel balzo felino, quella folle risorsa di chi salvava il mondo con le mani nude e liete.

0: Sportivamente Etica, bentornati. Ricordiamo che andiamo in onda lunedì alterni alle ore 19 e poi in replica il mercoledì alle 8:30. Stiamo facendo un viaggio meraviglioso nella storia del calcio italiano, grazie a Dino Di Carlo che ci sta raccontando delle cose che io e Angelo non abbiamo vissuto per niente, perché non eravamo neanche nei pensieri dei nostri genitori, quindi... Però sentir parlare nonno, papà, Evieri, Bulgarelli, questi nomi che riecheggiano ogni tanto proprio nella storia del calcio. Quindi Dino, grazie, veramente grazie, perché ci stai facendo fare un viaggio nel passato, ma nello stesso tempo nel presente. Perché noi adesso vediamo, i giovani adesso vedono un certo tipo di calcio. E prima era lo stesso calcio, o forse no, ma probabilmente no. Perché non c'era tutto quello che c'è adesso, tutto quello che adesso hanno i ragazzi per diventare famosi, prima non c'era, non esisteva. Lui ci sta dicendo cose, cioè faceva il portiere e non veniva pagato, stava in Serie A ed è tornato in Serie C, poi dalla Serie C ritorna alla Serie B e non si è mai arreso, non ha mai detto ma che state a fa, mi volete almeno pagare? No, neanche no, quello, beh. È arrivato dopo e finalmente direi no.
1: Il rimborso,
0: ecco qua.
1: I minimi c'erano, perché non potevano traviare le leggi della FIGC.
0: Certo.
1: Ma che dove loro lucravano molto era sui contributi, che noi poi non ci siamo ritrovati, perché ci sono state diverse sentenze tra i vari gruppi di assicurazioni tramite... Il calcio è incominciato ad essere azienda quando è incominciato a intervenire l'Associazione Italiana Calciatori, che ha incominciato a mettere i puntini sulle i e tutelare i calciatori, che a quegli anni là eravamo ignoranti. Te lo dico sinceramente.
0: Beh, cioè, ignoravano tante cose.
1: Certo. Ignoranti, c'erano quelli che sapevano e che non ti facevano capire, okay? A livelli contabili, a livelli amministrativi, e tu eri preso dalla passione. Solo la passione.
0: Solo quello c'era.
1: E volevi giocare. Hai capito qual era il discorso?
0: Certo.
1: Perché era una rivalsa anche per te stesso.
0: Certo.
1: Io sono andato via presto. Io sono sempre stato indipendente e autonomo nelle mie scelte
0: esatto.
1: Belle
0: e brutte.
1: Più brutte che belle, perché se avessi avuto la forza di abbassare gli occhi e non guardare in faccia tutti i miei amici, coetanei o ex colleghi, molto probabilmente avrei fatto qualcosa di più. Capito?
0: L'onestà intellettuale.
1: E tuttora... E quello che posso insegnare è quello di guardare sempre in faccia la gente, ma negli occhi, con il sorriso sulla bocca.
0: Questo ci piace
2: questo,
0: tanto.
2: Questo ci piace.
0: Manca tanto, ma
2: manca.
0: Nella società in generale. Noi adesso qui parliamo di sport, ma ovviamente nella società in generale.
1: Ora ritorniamo un attimo.
2: Torniamo
0: sì,
2: a Catanzaro.
0: Siamo arrivati a Catanzaro.
1: Catanzaro in B ha ripartito. Sono ripartito di nuovo.
2: Di nuovo, vedi.
1: Prima erano 300 chilometri da andare a Parma. Ora ne erano 450.
2: Andare giù.
1: Dovevo andare con l'aereo. Andare giù. Allora, a Parma e a Catanzaro il primo anno mi sono trovato subito con un avversario tosto, Bandoni, che attualmente vive in Veneto e ci sentiamo ogni tanto. E lui era reduce dal Napoli, capito? E l'anno prima aveva fatto quasi tutto 20 partite. Allora a quel punto lì io ho detto che faccio la riserva di nuovo? Cioè sempre tra me e me.
3: L'ha detta, sì sì.
0: Certo.
1: Non ho mai interferito io sulle scelte degli altri. E né tantomeno mi permettevo, anzi, ho sempre difeso le cause perse, che poi ti dirò, che quelli che ho difeso io dove sono, che si chiamano Palanca, Rinieri, eccetera, eccetera. E il discorso...
2: Però là poi...
1: No,
2: sì. Catanzaro c'è stata...
1: No, ascolta, il discorso, partiamo sempre qui, economicamente non erano questi livelli.
2: Certo.
1: Economicamente era 3 volte, 4 volte lo stipendio di un impiegato. Mm. Non era la rosa, in rosa ce n'erano 3 o 4, 5 al massimo, non c'era il collettivo, capito? Anzi, ne approfittavano per quelli che venivano da una categoria inferiore per offrirgli di meno, perché dicevano: ma io ti faccio giocare in B, poi pretende questo, poi il prossimo anno vediamo. Ecco, l'inflazione con gli anni là era 18, 15, 17%, perciò quel che prendevi prima non lo prendevi dopo. Doveva essere sempre un po' integrato, incentivato. Però non è sempre stato, la passione per me ha sempre prevalso nel bene e nel male. E a un certo punto mi sono è venuto Seghedoni, hanno mandato via a Seghedoni ed è venuto Di Marzio. Di Marzio, che era a Brindisi con Cantarelli, Gino, Mario, che stava lì, e voleva portarsi un portiere, Di Vincenzo, voleva portarsi dal Brindisi. Invece la società si è imposta e ha detto: no, abbiamo Dino Di Carlo, perché ha fatto 11 partite l'anno scorso e ci dovevamo salvare e con il B. E il primo anno ha fatto 11 partite. Il secondo anno invece ho avuto la fortuna di avere Di Bella, Carmelo Di Bella, l'allenatore ex Catania, di Massimino presidente, e che mi ha scelto come portiere, e ho fatto 30 partite, una roba del genere, capito? Ecco. E questo sempre grazie alle mie forze naturali.
0: Alla okay? Tua volontà, alla tua passione, esatto. Tutto quello che ci hai sempre messo.
1: Esatto. Quando è finito il campionato è arrivato Di Marzio, che aveva fatto bene lì a Brindisi. Quando è arrivato, me lo ricorderò sempre, dopo 47 partite di B, avevo chiesto un contributo a Di Marzio e ho detto: guarda che io ho preso poco, cerchiamo di integrare perché mi servono a casa. E lui mi dice: vabbè dai, ci penso io. A un certo punto invece la società si era imposta, mi ha detto: o prendi questo oppure non se ne fa niente. Allora io, quel periodo lì, avevamo preso a Pellizzaro come secondo.
2: Ah, okay.
1: Eravamo io e Pellizzaro. Conoscendo il mio vice, ho detto...
2: Tu lo conoscevi già prima?
1: Lui è venuto l'anno prima, perché io ho mandato i abbandoni.
2: Ah, no, okay, okay. Okay.
1: Il mio ingresso al Catanzaro ha fatto sì che invece di abbandoni è arrivato Pellizzaro dalla Sampdoria, perché abbandoni okay. È andata alla Sampdoria,
2: okay, okay.
1: E la Sampdoria ci ha mandato, ed è arrivato questo Pellizzaro. Quando mi ha fatto la riserva per quelle ultime 11 partite, capito? E lo conoscevo,
2: quindi
1: ho detto, sapevo con chi avevo a che fare,
2: certo.
1: Allora ho detto: posso anche alzare un attimo la mano e fare un gesto che non avevo mai fatto in vita mia, cioè convocato in Coppa Italia, ho fatto tutte le partite di Coppa Italia del Catanzaro, mm-hmm. E l'ultima partita dovevamo andare a Napoli, mm-hmm. A Napoli di Burnic, di Zoff, ed era crollato il San Paolo. Dovevamo giocare la domenica, invece c'era la risposta il mercoledì. Allora è venuto e fa: dai che andiamo al San Paolo, così ti metti d'accordo, nonostante che non avessi firmato, capito? E questa era la quarta partita, mi sono puntato, gli ho detto: sa cos'è, conoscendo chi c'ho dietro a Napoli, pensa che... Io ho fatto: guarda Di Marzio, se dovessi esserci un rigore, ho fatto: guarda che Burnici lo tira sulla destra, perché io appuntavo tutto.
0: Okay.
1: perché era il
0: famoso quadernino.
1: Esatto, il Notes.
0: Notes.
1: Invece ho detto no, non ci vengo. Il Napoli vince soltanto 1-0 per il rigore di Burnic. Sono tornati, venuto Di Marzio e mi ha detto dai, ora vai a firmare, che dai, tanto il posto è tuo. Nel momento in cui hai firmato, caro Angelo, ho fatto 38 panchine, più lo spareggio di Verona, col Verona a Terni, che ci sono stati quei morti, quei calabresi che sono andati fuori con il pullman, e abbiamo preso un gol di Castellano da 40 metri. E guarda.
2: Quindi hai firmato e poi non hai giocato più.
1: Non mi ha fatto più mettere il piede in porta. In allenamento ero un fenomeno.
0: E dai.
1: Questo era quelli che comandavano una volta. C'è un allenatore che comandava, si prendeva tutta sulla responsabilità, nonostante che ero il pupillo di Catanzaro. E quel periodo,
2: poi sono retrocessi?
1: No,
2: sono salvati là, allo spareggio.
1: Lo spareggio l'hanno perso. Gente come Spelta, Braca di Giulianova, e Ferrari, scusa. E finisce il campionato, io vado tranquillamente a casa, no? E prendono direttore sportivo a Cataldo, no? Vado a casa, mi dovevo sposare. C'era la regina dell'ammiraglio Matacena, che comandava tutto Reggio Calabria, che mi dava un sacco di soldi perché quei campionati lì con
2: ti voleva, quindi
1: mi volevano, e si ricordavano tutti nel basso, si ricordavano tutti, capito quello del discorso.
2: E poi?
1: E non se ne fece niente, e vado a casa tranquillo. Io sino a novembre mi sono dovuto allenare con l'Anconetana, perché non mi hanno neanche chiamato per fare il ritiro di Marzio.
2: Hanno preso
1: Ubaldo novembre, che è ancora tutto attuale. Novembre. Hanno preso quello lì, e ad Ancona c'era Giorgio Grati, presidente, un atelier di fama nazionale, che mi voleva un bene. Ci andavo a fare il calcetto io durante gli allenamenti. Stando lì, mi arriva la chiamata.
2: Quindi eri svincolato e ti allenavi con loro?
1: No. Niente, ero sempre tesserato con loro. E sono stato mandato a casa senza lire, senza neanche minimo di stipendio. Prima, con Gingiove, no? Io sono stato agosto, settembre, ottobre, praticamente senza neanche il minimo. Che era 250.000 lire.
0: Tu pensa un po'.
1: Al mese, no. I minimi da una volta. Ad Ancona mi è arrivato la chiamata dell'Atalanta. La famosa Atalanta di Pizzaballa. Pizzaballa, che non era ho trovato la figurina, che era proprio un aneddoto di quei tempi. Mi avevano chiamato in trattativa, invece è arrivato lui. Perché volevano l'esperienza. Taranto l'ho rifiutato, che c'era Cimpiel, perché Cimpiel mi aveva raccomandato a Taranto. E io ho detto no, non vado da nessuna parte. E allora c'è stato una chiamata di Mimmo Renna, che aveva vinto il campionato, e leader era andato a a Lecce, a posto di Chiricallo, anche lui. E quell'anno lì fece Montenegro, che è stato capocannoniere, Loddi, Di Carlo, Ciardella, ex Pescara alla destra, e altri due, che siamo andati lì a novembre. Siamo andati lì a novembre a Lecce con Mimmo Ren. In 6 mesi abbiamo vinto, dopo 27 anni, il campionato dalla C in B con il Lecce. Grande. Abbiamo vinto la Coppa Italia nello stesso tempo di Serie C di Serie contro C. Il Monza di Terranio, Buriani, Braida, De Vecchi. Grande. Capito? E miglior giocatore del Lecce, Dino
2: grande,
1: Di Carlo.
2: Grande, grande, grande.
1: Tutta la famiglia mia, tutta a Lecce, tutti di qua e di là, di su e di giù. Si era ripresentato anche un vice sensibile, un vice allenatore, compare di Renna, trio barese, lo seto, lo prieno, lo russo, clan a Lecce, ok? E sono amico ancora di Loseto Pasquale, che era venuto pure a Pescara, no? Senza fartela breve, senza mettere dentro nessuno, il Lecce prende il presidente del Lecce e va via, e viene un altro presidente che mi stava sempre dalla mattina alla sera a dire: Dino, il prossimo anno facciamo, insomma, tra il fare e il dire c'è di mezzo
0: sempre un oceano.
1: Ma per me è stato un oceano, per gli altri il mare era una piccola cosa in confronto dell'oceano.
0: Sicuro.
1: internamente nella mia coscienza sportiva, insomma, poche parole, mi arriva il direttore sportivo, dopo aver rifiutato tante cose, non mi chiama Di Marzio, non mi chiama neanche il ritiro. Dopo aver fatto quello, lo spareggio, tutto, non mi ha chiamato neanche, capito? E dopo aver vinto tutta quella roba, e non mi ha chiamato Mimmo Renna, che mi aveva voluto lui, mi aveva voluto proprio lui insieme agli altri, muto. Io c'ho le fotografie con il figlio di Mimmo Renna in braccio, che ora è Luca, che ero di casa.
2: Sì.
1: Io ero lì.
2: Quello che emerge dai racconti di Dino è che è appunto, cioè, questo contrasto.
1: Esatto.
2: No, ma questo contrasto tra la grande passione che c'era e il poco riscontro, poi magari in base anche al discorso economico.
0: Certo.
2: Oggi invece è il contrario, cioè
0: c'è
2: tanta possibilità economica, perché il calcio è diventato
0: un business. Un'azienda ormai, il mondo del pallone.
2: Ma secondo me manca quella vera passione che ti permette di fare tutti quei sacrifici, perché oggi noi parliamo ai ragazzi di rendere sacro, cioè sacrificio, me l'hai insegnato tu Francesca, la parola originale è rendere sacro quello che si fa, quello in cui si crede, però per i ragazzi oggi basta la prima difficoltà, la prima volta che un allenatore non ti fa giocare in under 15 per o cambiare squadra o mollare proprio sport
0: o comunque non farlo più.
1: L'hai centrato, infatti
0: è un grande problema
2: ed è proprio questa la differenza grande, secondo me.
1: È bene che l'ascoltano questo discorso, perché stiamo coinvolgendo tutto quello che era e che è attuale, che le componenti sono tutte variate.
0: Esatto.
1: Non abbiamo la mentalità di un progetto, di una risultante unica nel nostro ambiente. Ma questo non è che succede solo nello sport.
0: No, è in generale.
1: È in generale.
0: La società.
1: Però il discorso è questo, hanno trasformato le società in aziende, che le aziende non stanno, si sono circondate di persone che non c'entrano niente con l'ambiente.
2: Sì,
1: ma
2: è cambiato tutto.
1: Ci abbiamo anche un problema dove rispecchia tutto quello che era. Le camere stagno dell'AIA. quel bubone che sta venendo fuori ora. Io andavo a pranzo e a cena da Francesco Panzino, arbitro internazionale di Catanzaro. Io quando andavo lì, le camere erano piene di regali di tutte le squadre di Serie A. Non le posso dire queste cose perché sono veritiere.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: È tutto veritiere, capito?
2: Questa è una... Questa è la moglie che chiama.
1: Sì,
2: questa è la moglie che chiama.
0: La moglie che chiama
2: e ci dice che andiamo in musica.
0: Andiamo in musica, esatto, esattamente.

0: C'è anche Max Pezzali, cioè,
1: beh, la dura legge del gol.
0: Tanta musica che ci piace, io ci sono cresciuto con queste canzoni, quindi noi ci siamo cresciuti.
1: Bentornati, quindi. Sportivamente Etica, Dino Di Carlo, il suo meraviglioso viaggio nel mondo del calcio, siamo in...
0: Siamo in chiusura di puntata e in chiusura di carriera, perché ci ha raccontato tutta la sua storia, quindi solo gli ultimi anni a Chieti, allora, che ci vuoi dire?
2: Esatto, dopo la parentesi del Lecce sono ripiombato senza squadra, e senza, mi allenavo all'antistadio con Mincarelli, Tonino Di Battista. Poi c'era anche un allenatore che andava per la maggiore in eccellenza, mi sfugge un attimo il nome, e non ci potevamo allenare allo stadio perché davo fastidio, c'era Groppi che dava fastidio ai portieri, molto probabilmente era Piloni, molto probabilmente, okay. E io in quel campo lì del vecchio antistadio, invece, sempre con la passione, mi cercavo di impegnare al massimo per trovare una squadra. Dopo i vari tentativi che mi avevano proposto, ho detto sempre di no, perché nel frattempo mi ero sposato.
1: Certo, c'era la famiglia, quindi.
2: C'era mia moglie, e ho rifiutato a Reggio Calabria, che c'era la regina che mi offriva un sacco di soldi. Ecco, quella è la prima roba che mi dicevano: prendi i soldi, però non so se li prendevi oppure...
0: Poi non si sa.
1: Ok, questo non si sa.
2: Esatto.
0: Quindi allora, poi sei andato a Chieti? Sei stato a Chieti?
2: No, questo era dopo Lecce. Dopo Lecce, okay. Che sono stato lì, ritornato a, sì, Pescara, perché dopo il peregrinare, sì, sì, sì, sì, stavo, sì, a Pescara di nuovo, e mi ha chiamato Giammarinaro. Giammarinaro era in quarta serie a Chieti, con Angelini.
0: Ok.
2: Il quarta serie Angelini, e mi dice: Dino, dai, vieni di qua e di là. Insomma, in poche parole mi sono messo d'accordo, perché ormai sono di Pescara, sono a Pescara,
1: certo,
2: sono tranquillo, capito? E sto con la famiglia,
1: certo, con la famiglia vicino, certo,
2: la moglie, mi sono appena sposato,
1: certo.
2: E come c'era un certo Gabriele Bankowski che faceva la De Martino col Chieti, e che io accompagnavo l'asse attrezzato da Pescara all'Angelini, che avevano appena costruito l'Angelini. E insomma, a fartela breve, tre campionati vinti, perché il primo anno in quarta serie subito vinto il campionato. Ad aprile del campionato vinto, Caldora, Taraborelli e Deramo, Cadè era allenatore, Cadè era allenatore e direttore sportivo, c'era Alberti qui a Pescara. E ad aprile mi chiamano: Tino, vuoi venire a Pescara? Di qua Giammarinaio ci aveva messo una buona parola. Era fatto tra Chieti, cioè dalla quarta serie ritornavo al paese mio. Non è andato in porto neanche quello.
0: A posto anche vicino casa, non
1: neanche vicino
0: riusciti.
1: Casa, niente.
2: Era il periodo che era morto Giaconi, capito? Quello di Verona, perciò era Cadè. Molto probabilmente qualcuno gli ha messo una pulce nell'orecchio, oppure non so cosa sia successo. Io sono stato dato di fatto che ad aprile, che dovevo andare a Pescara, a posto mio c'è andato un certo Pinotti, che veniva da Lecce, pensa un po'.
0: Pensa che giri,
1: mamma mia.
2: Pensi che giri. Io qui non ero desiderato, capito? Perché un certo... vabbè. E per fartela breve, sono rimasto a Chieti, in C, perché eravamo stati promossi, ho fatto tutte le partite in C, ed c'era un ragazzo che promettevo, 1,90, Giacomo Violini, che ora è un preparatore dei portieri nel Bresciano, c'ha 20 portieri sotto di lui, che sento ancora. Andiamo a fare il torneo anglo-italiano, mi sono fatto male, mi hanno messo una trentina di punti, ma meno scivolato, un tacchetto mi ha sventrato.
1: Mi ha aperto,
2: e anche lì, e hanno mandato via al ritorno. ha giocato Capponi, che Gian Marinaro ha preferito a me a Capponi. Appena io sono rientrato in campo, i tifosi teatini hanno mandato via Gian Marinaro. Già è venuto Ezio Volpi. Ezio Volpi, il mago della C.
0: Okay.
2: Allora io non frequentavo Chieti, perché stavo sempre qui a casa.
0: Per una volta che giocavi vicino.
2: Allora, non frequentando Chieti, molto probabilmente il campanilismo esiste. Erano freddi nei miei confronti, però sono stato l'unico pescarese che a Chieti ha fatto tutte le partite.
1: E diciamolo.
2: Di tutta la Serie C.
1: Esatto. E diciamolo.
2: E al centenario del Chieti mi hanno chiamato, mi hanno sempre osannato, e anche lì sono stato il migliore in campo, cioè il miglior giocatore.
1: Grande Dino.
2: Nero a verde.
1: Grande Dino.
2: Il terzo anno di C è venuto Volpi, che non ce l'ha fatto a mandarmi via, perché ero forte.
1: Diciamolo. Quando va detto, va detto.
2: E ho finito il campionato e il Chieti era fallito, poveretto, perché molto c'era il direttore sportivo Rodomonti, quello del Teramo. E è fallito. Con il presidente non era più Angelini, ma Marini, perché Angelini era Marino, era il costruttore. E Visini, c'era il segretario Visini. E finito lì quel campionato, io ho detto alla società, è la prima volta che parlavo, c'è un ragazzo che merita, io ho detto mettetelo dentro, perché Volpi me l'aveva messo dentro al torneo delle regioni che avevamo fatto, e abbiamo perso il torneo perché c'era lui, poveretto. Io fate, non date la colpa a lui, perché questo è il vostro futuro.
0: Vedi,
2: capito?
0: Vedi, certo, però che anche questo, questo gesto...
2: E io infatti io ho fatto confermare lui, Giacomo Violini, al Chieti, che ha finito qui al Chieti. E io nel frattempo sono andato ad Ancona, perché ho detto, sai cos'è? Mia moglie è di Ancona, io vado di Ancona, Ancona in cima, ha voluto, mi ha chiamato, capito, Ballacci, e vado ad Ancona.
0: E quindi poi là...
2: Vado ad Ancona, faccio un contratto biennale, ok, con la promessa sembra del posto, ok, per stare tranquillo. Ormai c'ho 33, ho detto, sai cos'è? Invece lì, nel comune di Camerano, tramite il mio diploma di geometra, avevo preso proprio la strada dell'ufficio tecnico, dove il comune si fidava della mia persona, perché ero un extra paesano, e mi affidava le pratiche della commissione edilizia, delle espropriazioni pubbliche, cioè gli alloggi
1: popolari.
2: È un paesino di 7.000 abitanti. Perciò devi combattere e vedere tutto, pure la burocrazia, dal calcio all'amministrazione, ai burocrati, che anche lì ho dovuto fare esperienze e aggiornarmi sempre, perché
1: quello serve sempre,
2: in qualsiasi settore, non c'è niente da fare. Anche a quel punto lì, lì è finita male, perché dopo 17 anni professionismo, terz'ultima partita ci sono state delle discussioni tra i giocatori, perché erano cosiddetti mercenari. E allora io, che avevo famiglia, le ultime due partite mi sono tenuto da parte. E chi è che ci è andato di mezzo? L'unica volta che ci è andato di mezzo, chi è stato? Dino Di Carlo.
1: Che
2: Dino Di Carlo, in tutti, nonostante Radio Conero, miglior giocatore bianco-rosso, sempre lì ad Ancona, con tutte quelle mie, perché mi hanno preso a Fabris del Varese, che era della B, Fabris. Allora, in poche parole, per dirtelo, abbiamo finito il campionato tranquillamente, è venuto Mascalaito che veniva dal Verona, mi sono ritrovato di nuovo a casa, senza contratto e senza niente. Sono andato al giudice di pace e mi ha detto: Dino, se vuoi smettere di giocare al calcio, intentiamo la causa per il contratto lì, la scrittura privata.
1: Sì.
2: Se no devi continuare. Io ho strappato quella somma, quella carta, e ho continuato sino a 44 anni tra promozione e eccellenza, forse Sombrone, Castelfidardo, e sono andato addirittura dalle pidienze di ex Ricky Albertosi, che era andato lì soltanto esclusivamente per la pista dell'Ippica che c'era Monte Giorgio.
0: Vabbè, allora Dino, quello che ci hai raccontato è stato il tuo viaggio di vita sportiva che però racconta tanto dei valori che tu
1: c'erano,
0: hai vissuto, hai trasmesso e che oggi, io dico, hai ancora la possibilità, e sono fortunati i bambini e i ragazzi dell'Accademia Soccer, perché ti hanno come mister, come nonno, come tutore, come amico, perché sei una figura a 360 gradi, quindi io... sono felice di aver avuto questa opportunità. Noi siamo felici di Sportivamente Etica.
1: Grazie veramente.
0: Avuto questa opportunità insieme a te. Ti ringraziamo tantissimo. E quindi rimarrà nei nostri cuori questa puntata per tanto tempo.
1: Grazie, Dino.
2: Scusami, Francesca, ti interrompo. Io vi ringrazio perché è stata una carrellata che mi ha ringiovanito.
0: Ecco.
1: Siamo contenti.
2: È una carrellata, ma. Il discorso si ricollega, come diceva Angelo, anche oggi è 11 anni che io seguo. Prima seguivo i grandi con la Caldora, con la Flacco, poi è venuto anche lo stesso Angelo, lì dove era nel nostro mondo. E oggi come oggi, il riscontro che diceva lui Angelo è giusto, è veritiero. Discorso, io sono 11 anni che sto con Simone Vitale perché ho ancora quei principi.
1: Bravo.
2: C'ho ancora esclusivamente.
1: Ed è importante.
2: Perché per essere, e spero che in tanti stiano sentendo questa trasmissione, perché voglio dire che gli istruttori devono aggiornarci psicopedagogicamente.
1: Sempre.
2: Perché oggi come oggi il sociale vuole quello.
1: Assolutamente.
2: Perché
1: sì.
2: Bisogna mettere in primo piano i figli, il dialogo e la spensieratezza e la fantasia dei ragazzini, perché non trovano il riscontro proprio nelle loro case.
1: Grazie.
2: E devono ritrovarlo in quei campi verdi che abbiamo la fortuna di averli tutti verdi.
1: Grazie,
2: no,
1: esatto.
2: Con i genitori che devono stare da un'altra parte. C'hanno un'altra funzione,
1: esatto,
2: i genitori.
1: Esatto.
2: Lo sport è nostro, di coloro che l'hanno vissuto, ma come lo sto vivendo.
1: Grazie Dino, grazie veramente. Allora, buona serata a tutti, ci risentiamo alla prossima puntata e la chiusura ad Angelo. Buonasera a tutti.

Canta la storia di chi ha sfidato la sorte, quando in pista la vita parve farsi morte. L'asfalto si fece buio, il corpo spezzato e stanco, ma l'anima restò intatta, lì, al tuo fianco. In quel fumo di lamiere e gambe perdute, sono nate vittorie che non sono mai cadute. È stata quella la tua prima rinascita, il primo risveglio. Guardare ciò che restava e farne il meglio. Non hai pianto ciò che il destino ti aveva tolto, ma hai sorriso al domani col coraggio nel volto. Perché, come hai detto ai cuori in tempesta, quando mi sono risvegliato senza gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non quella che avevo perso. Poi vennero i giorni dell'oro e del vento, da Londra a Rio, un eterno portento. Con l'end bike alzata, bandiera di gloria, hai scritto col sudore la più bella storia. 4 ori olimpici, 12 volte sul tetto del mondo, dimostrando che il limite è solo un secondo. Perché la tua vita è una lezione costante. Non conta cadere, ma rialzarsi all'istante. Grazie Alex, guerriero del cuore infinito, per averci mostrato che nulla è mai finito.

cose che capitano, capitano, capiterebbero anche ad un marziano. Ma questo è il prezzo da pagare quando si è puntato in alto e sempre più lontano. Le cose cambiano, mio capitano, solo che noi ce lo dimentichiamo. Sappiamo fingere di non sentircele tutte le bastonate che prendiamo. Vogliamo vincere, voliamo alti, sentiamo ancora l'urlo sugli spalti. Ma poi se capita, e spesso capita, ci ritroviamo appena più pesanti. E invece è proprio dopo la sconfitta che è bello avere questa schiena dritta, guardare in faccia il mondo anche piangendo, in fondo avere l'aria di

Avete ascoltato Sportivamente Etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze, a cura di Angelo Nicolò e Francesca Di Giuseppe.

Buonasera e benvenuti qui a Father and Sons su Radio Start, il classico lunedì della nostra radio che appunto inizia con me, Chicco Giraldi, e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds. Questa sera il musicista ospite di questa puntata di Father and Sons chiaramente sarà molto affine alle sonorità del maestro Taglietti, perché parleremo di un musicista veramente molto molto influente del Novecento, ovvero sia Charlemagne Palestine. Per comprendere la genesi artistica di Charlemagne dobbiamo allontanarci però dai club jazz o dai conservatori e guardare invece verso l'alto, precisamente verso la torre della chiesa di St. Thomas, situato all'incrocio tra la Quinta Strada e la 53esima a New York. Infatti, per 7 anni, tra il 63 e il 1970, un giovanissimo Charlemagne ricoprì il ruolo di campanaro ufficiale di questa chiesa. Questo non era un semplice impiego, per lui era un esperimento quotidiano di immersione sonora. Il carillon di campane della chiesa era un immenso strumento composto da tonnellate di bronzo e divenne il suo primo laboratorio psicoacustico. A differenza di un pianoforte o di un violino, le campane non producono uno spettro armonico ordinato. Esse generano parziali inarmonici, frequenze fantasma, battimenti che nascono appunto dallo scontro fisico delle onde sonore contro la pietra e l'acciaio della torre. Charlemagne, immerso in questa massa vibrazionale, iniziò a notare che il suono non era una entità statica, ma una materia plastica che poteva essere scolpita. Mentre i suoi contemporanei della scena minimalista come Steve Reich o Philip Glass, tutti ospiti di puntate di qualche anno fa di Father and Sons, mentre loro cercavano la chiarezza ritmica e la trasparenza della struttura, Palestine si innamorò della densità. Suonava il carillon di campane non per eseguire inni, ma per scatenare quello che lui chiamava il golden mean, il rapporto aureo, cercando combinazioni di note che facessero risuonare l'intera architettura circostante. Questa esperienza plasmò la sua idea di suono totale, una vibrazione che non viene solo udita dalle orecchie, ma percepita dalle ossa, dagli organi interni. Ed è proprio in questa torre della chiesa di St. Thomas che Palestine comprende che la ripetizione non serve a creare un pattern, ma invece ad accumulare energia. La risonanza simpatetica delle campane divenne il modello per ogni sua opera futura. In questo periodo, la New York di Palestine è un crocevia di radicalismo. Lui frequenta il leggendario studio di Tony Conrad e i circoli della danza d'avanguardia, portando però con sé un elemento sacro e arcaico, quasi premoderno, che lo distingueva assolutamente dalla freddezza analitica di molti dei suoi colleghi. Il suono delle campane di St. Thomas, infatti, rappresenta l'urlo primordiale che darà il via a tutta la sua ricerca sulla saturazione armonica. E andiamo ad ascoltare proprio uno di questi suoi composizioni per campane, tratte appunto da Bells.

L'esperienza di 7 anni tra il 63 e il 1970, appunto, nella chiesa di St. Thomas a New York, Palestine si sposta sulla costa occidentale, attratto dalle nuove possibilità offerte dalla sintesi elettronica. E infatti collabora con Morton Subtonic al California Institute of the Arts, il CalArts, e Charlemagne ebbe accessi a sistemi quali il Buchla 200, strumenti che stanno rivoluzionando la musica elettronica. Faremo poi una puntata specifica sui sintetizzatori. Il Buchla sicuramente era l'antitesi del Moog, per intenderci. Era un attrezzo che permetteva un approccio psichedelico rispetto a una classica tastiera di pianoforte. Tuttavia, mentre Morton Subtonic utilizzava i moduli del Buchla per creare strutture ritmiche sincopate e narrazioni spaziali complesse, Charlemagne adottò un approccio riduzionista estremo. La sua missione divenne la Search for the Pure Note, la ricerca della nota pura, o meglio, della frequenza che contenesse in sé l'intero universo. Charlemagne passava ore a calibrare oscillatori ad onda sinusoidale, cercando di isolare singole frequenze e di sovrapporle con scarti infinitesimali, spesso di pochissimi hertz. Questo è il cuore della sua psicoacustica. Quando due frequenze molto vicine interagiscono, l'orecchio umano non percepisce due suoni distinti, ma un battimento ritmico generato all'interno del sistema uditivo stesso. Charlemagne stava creando suoni che non esistevano nell'aria, ma venivano sintetizzati nel cervello dell'ascoltatore. Queste opere, come Four Manifestations of Six Elements, non sono composizioni nel senso tradizionale del termine, sono architetture di pressione sonora. Infatti, Palestine saturava lo spettro armonico fino a rendere il suono solido. Lui invitava gli ascoltatori a muoversi nello spazio della stanza, spostando la testa di pochi centimetri. Infatti, in questa maniera l'ascoltatore poteva filtrare le armoniche, scoprendo melodie nascoste all'interno di questo drone continuo. Questa fase elettronica è cruciale perché segna il passaggio dal suono come evento temporale al suono come luogo fisico. Infatti, Charlemagne rifiutava l'elettronica clinica e asettica. Per lui, anche un oscillatore doveva avere un'anima sciamanica. Il suo uso della tecnologia era volto a creare uno stato di estasi, un'espansione della coscienza che trovava le sue radici nei canti sinagogali e nei rituali orientali, mediati però dalla potenza della corrente alternata e dei circuiti integrati. E lui proprio è stato, secondo me, l'inventore proprio del drone, questo diciamo tipico struttura musicale che negli ultimi anni, negli ultimi 15-20 anni, è molto utilizzata sia in ambito elettronico ma soprattutto in ambito metal. Mi vengono in mente Sano. Io penso che molte composizioni di Charlemagne Palestine hanno influenzato proprio Sano nella creazione di questi loro enormi droni, suonati invece con la chitarra, invece che con appunto il Buchla o con un pianoforte. E andiamo ad ascoltare proprio da Four Manifestations of Six Elements, Three Fields.

Un'altra caratteristica della musica realizzata da Charlemagne Palestine è sicuramente la tecnica, quella che lui ha definito dello strumming, questa meccanica del pianoforte, la nascita della cosiddetta nuvola sonora. Infatti, sul pianoforte Charlemagne decise di applicare le scoperte fatte con le campane e con gli oscillatori a uno strumento invece acustico, ma non scelse un pianoforte normale. Scelse il Bösendorfer Imperial, un pianoforte unico al mondo, dotato di 97 tasti anziché di 88, con una cordiera estesa che garantisce una risonanza dei bassi senza precedenti. Qui nacque la sua tecnica più celebre imitata, lo strumming, l'ho detto. È necessario chiarire subito che lo strumming di Palestine non ha nulla a che vedere con il tocco virtuosistico del pianismo romantico. Lui infatti utilizza le dita come dei martelli ritmici, alternando due o tre note con una velocità e una forza costanti che periodi che possono superare l'ora. Strumming, per Charlemagne, è l'unione di due parole, streaming e drumming, cioè un flusso sonoro inesorabile come la corrente di un fiume unito a un impeto percussivo tribale. La fisica dello strumming è affascinante, potete vedere dei video su YouTube. Ripetendo ossessivamente le stesse note, Charlemagne Palestine immette nello strumento una quantità di energia cinetica superiore a quella che la tavola armonica può dissipare. Il risultato è un accumulo di vibrazioni che eccita le corde vicine per simpatia. Dopo pochi minuti, il pianoforte inizia a generare, diciamo, per simpatia, una nuvola di ipertoni, frequenze acute e cristalline che fluttuano sopra la tastiera, come se fossero prodotte da un coro invisibile o da un sintetizzatore. Queste melodie fantasma emergono spontaneamente dalla fisica del legno e del metallo. Palestine non le suona, le evoca attraverso la resistenza fisica, un'ora a suonare ripetutamente lo stesso, diciamo, due o tre note. Questo sforzo è brutale. Il performer deve mantenere un ritmo metronomico e violento, spesso arrivando al limite del collasso fisico o della lesione dei tendini del polso. Questo elemento di sofferenza e di trance è ciò che rende la musica di Palestine profondamente diversa dal minimalismo pulito di Terry Riley. Qui il suono è sporco, saturo, carico di armonici che lottano fra di loro. Il pianoforte smette di essere uno strumento a tastiera e diventa una massa sonora gassosa e vibrante. In Strumming Music, Palestine trasforma il suo Bösendorfer in una macchina del tempo che dilata la percezione, portando l'ascoltatore in uno stato di ipnosi dove il confine tra il tocco meccanico e la vibrazione dell'aria svanisce completamente. Andiamo ad ascoltare per forza di cose un estratto di uno degli studi sul Bösendorf pianoforte, appunto una sua composizione di strumming. Come ho detto, diciamo, questa esasperazione del suono si ottiene in 50 minuti e più, perché appunto il pianoforte si carica di energia cinetica, le varie corde si caricano di vibrazioni che continuano a risuonare all'interno della cassa, e quindi per forza di cose non possiamo ascoltare 52 minuti di strumming di Charlemagne Palestine, ascolteremo un estratto di una decina di minuti, però giusto per rendere l'idea, sperando che poi vi prendete un bel paio di cuffie e vi ascoltate appunto l'album appunto di strumming di Bösendorf piano di Charlemagne Palestine, quindi andiamo ad ascoltare proprio questo estratto.

Sempre negli anni 70, dopo appunto la tecnica dello strumming, un'altra ricerca di Charlemagne Palestine si sposta verso quello che lui definisce body music. Se lo strumming era di fatto anche una prova di resistenza, la body music è un atto di sciamanesimo estremo. In questo periodo, Palestine si allontana dalla tastiera per esplorare il potere della voce e del corpo in movimento. Le sue performance diventano rituali violenti, molto trasgressivi. Palestine correva lo spazio delle gallerie in cui si esibiva mentre cantava a squarciagola, scagliandosi deliberatamente contro le pareti o saltando ritmicamente sul pavimento fino all'esaurimento. L'obiettivo era usare il trauma fisico e l'affanno respiratorio per modulare la voce in modo non convenzionale. È impossibile non vedere parallelismi con l'azionismo viennese e con le body art di artisti come Vito Acconci o Chris Barton. Tuttavia, in Charlemagne Palestine, l'intento è puramente sonoro. Il corpo non è solo un soggetto politico o sociale, ma un generatore di frequenze. La voce di Charlemagne, influenzata dai canti della tradizione ebraica e dalle tecniche di canto armonico, cerca di risuonare con le frequenze fondamentali nella stanza. Lui utilizza spesso elementi cerimoniali per alterare proprio anche il suo stato di coscienza durante la performance. Sicuramente molte bottiglie di cognac o vodka russa e sigarette indonesiane ai chiodi di garofano. Questi non sono eccessi da rockstar, ma strumenti liturgici necessari per rilassare la muscolatura e raggiungere una trance che permetta alla voce di uscire senza i filtri razionali. In opere come Schlongo da Luftdron, che ascoltiamo subito dopo, Palestine dimostra che il suono è un'emanazione diretta della carne e del suo sangue. Il concerto, di fatto, diventa quasi un esorcismo, un'esperienza condivisa tra performer e pubblico dove la vibrazione sonora serve ad abbattere le barriere dell'ego. Questa fase della sua carriera è la più radicale, sicuramente, e anche la più difficile da documentare, perché viveva esclusivamente nell'ic et nunc della performance, un momento di pura energia cinetica che trasformava l'artista in un conduttore di forze primordiali. Body Music 1 del 73 e il secondo volume del 74 sono state anche le prime opere video di Charlemagne Palestine, che esemplificano anche la sua pratica di artista del corpo, oltre che del suono, caratterizzata da una muscolatura vigorosa, un impegno fisico notevole e spesso una certa imprudenza. Body Music inizia con l'immagine del suo orsacchiotto, che è diventato poi un suo segno distintivo. Infatti, Palestine è noto per circondarsi di orsacchiotti di peluche che considera divinità e rappresentazioni sciamaniche dell'anima, questo mentre lui suona il pianoforte. Inoltre, ha incorporato gli orsacchiotti e altre peluche in elaborate installazioni, in cui ricoprono pavimenti e pareti, pendono al soffitto e poggiano sui piedistalli, ma ne parleremo anche poi in seguito. Andiamo ad ascoltare anche in questo caso solo un estratto, perché Schlongo da Luftdron di questo periodo di body music dura oltre un'ora, è una, chiaramente una performance, e andiamo ad ascoltare un estratto giusto per rendervi l'idea, ripeto, sperando che poi vi venga voglia di andare a vedere una di queste sue esibizioni di body music, specialmente degli anni 70.

l'ho anticipato nel precedente intervento, appunto, questa cosa che chiaramente è molto caratteristica dell'immagine, soprattutto di Charlemagne palestino, ovvero sia l'iconografia dei peluche. Allora, entrando in uno spazio dove opera Charlemagne palestino, infatti, si viene immediatamente colpiti da un elemento visivo spiazzante: centinaia, se non migliaia, di animali di pezza, orsacchiotti e peluche che circondano l'artista e ricoprono i suoi strumenti, ma anche tutta la stanza. Se uno ha un'attitudine superficiale, questo potrebbe sembrare esclusivamente un capriccio infantile o una stravaganza kitsch. Invece, questa, nel suo caso, è la manifestazione del suo concetto di, scusate se non lo pronuncio bene, ma il tedesco è molto ostico per me, comunque il termine è Gesamtkunstwerk, ovvero sia opera d'arte totale, e del suo profondo animismo. Infatti, Charlemagne Palestine chiama questi oggetti, questi pupazzi, questi peluche, spirit beings, esseri spirituali o anche divinità. Lui ritiene che ogni peluche possieda una propria personalità e che essi fungano da testimoni e protettori del rituale sonoro. Questo aspetto, inoltre, è una reazione diretta alla freddezza del minimalismo accademico. Palestine, infatti, trovava la musica dei suoi colleghi troppo distaccata, troppo intellettuale, priva di colore. Lui voleva che la sua arte fosse barocca, densa e carica anche di simbolismo totemico. Gli animali di pezza, inoltre, creano un ambiente protetto, una sorta di tempio portatile che contrasta con la neutralità delle white cubes, queste stanze bianche tipiche delle gallerie d'arte contemporanea. Era necessario in quel caso perché fossero spoglie per poter esporre le opere. Ma dal punto di vista acustico, tutta questa enorme massa di stoffa e imbottitura dei peluche funge anche da assorbitore naturale, alterando la risonanza della stanza, ma la loro funzione principale, per lui, è spirituale. Palestine costruisce altari, accende incensi e posiziona le sue divinità con cura meticolosa prima di ogni esibizione. Questo trasforma l'evento musicale in una liturgia pagana. Un disco, particolarmente un album, che appunto da quale nasce questo concetto, è Godbeer. E in questo album questa estetica si fonde perfettamente con la musica. Il suono massimalista del pianoforte viene accompagnato poi visivamente da un esercito di creature silenziose. Palestine ci ricorda che l'arte non è mai un oggetto astratto, ma un mezzo di comunicazione con il sacro mediato dei feticci. Il suo rifiuto del minimalismo calvinista a favore di un massimalismo animista lo rende una figura unica in quel momento, un ponte tra la cultura pop del XX secolo e le tradizioni rituali pre-industriali. Il brano che andiamo ad ascoltare è Timbrel Assault, ed è tratto appunto da Godbeer.

un altro periodo, un'altra fase, un altro progetto, diciamo, particolare di Charlemagne, è stato nell'ultima parte della sua carriera. Infatti, Charlemagne Palestrina ha trovato nell'organo a canne lo strumento definitivo per la sua ricerca sulla risonanza infinita. Infatti, l'organo rappresenta il compimento del cerchio iniziato con le campane. Per lui non era solo un organo a canne, è un sintetizzatore meccanico gigante che permette di saturare spazi architettonici immensi. E infatti anche il suo approccio sull'organo è ancora una volta del tutto non convenzionale. Lui infatti non usa lo strumento per contrappunti o fughe come si usa normalmente, lo usa per generare droni di una potenza tellurica. Spesso addirittura Palestine blocca i tasti dell'organo con dei cuni di legno o dei pesi di piombo, permettendo alle canne di suonare ininterrottamente per ore e ore, persino per giorni. Un suo progetto, che andiamo ad ascoltare, Schlingel, che è stato registrato in varie cattedrali e chiese d'Europa, dove Palestine sfrutta la fisica dei registri dell'organo per creare battimenti acustici, attivando registri leggermente scordati tra loro. E utilizzando le canne di mutazione che producono armoniche naturali, lui genera toni risultanti che sembrano muoversi fisicamente all'interno della navata di queste cattedrali. Per un ascoltatore che si è trovato in questa esibizione, l'esperienza è travolgente. I bassi profondi dell'organo fanno vibrare letteralmente il marmo e le vetrate, mentre gli acuti taglienti creano melodie fantasma che fluttuano nelle volte della chiesa. Palestine, però, non suona contro l'edificio, ma trasforma l'edificio stesso in un amplificatore del suono. E qui il tempo svanisce. Non c'è sviluppo, non c'è inizio, non c'è fine soprattutto. C'è solo una massa sonora che satura ogni centimetro di cubo d'aria. Questo lavoro sull'organo forse è la massima espressione della sua teoria del drone massimalista. Sanno avrebbero dato, diciamo, non so quanto, ma d'altra parte anche loro sono andati a suonare in alcune cattedrali. Palestine, però, dimostra che anche uno strumento associato alla liturgia cristiana può essere ricondotto alle sue radici vibrazionali, diventando un generatore di estasi pura. E questo, per certi versi, è un ritorno alle sue origini, alle campane della cattedrale di St. Thomas di New York, dove è iniziato il suo progetto, il suo percorso, ma con la consapevolezza di decenni di sperimentazione elettronica, analogica, ma soprattutto fisica. Anche in questo caso, per forza di cose, possiamo ascoltare solamente un estratto di una decina di minuti, è un estratto dalla sua opera, appunto, Schlingel, questo progetto sugli organi a canne, che è chiaramente un'esibizione che per necessità, per come vi ho spiegato, dura oltre un'ora e per forza di cose diamo solamente un estratto di 10 minuti. Buon ascolto.

A metà degli anni Ottanta, Charlemagne Palestine compie una scelta radicale. Abbandona gli Stati Uniti, abbandona soprattutto la scena di New York, che ormai lui sentiva troppo commercializzata, istituzionalizzata, e non conforme a quello che erano le sue idee, e si trasferisce a Bruxelles. Per quasi 15 anni la sua produzione musicale diventa sotterranea, mentre egli si dedica principalmente alla scultura e alle videoinstallazioni. Mentre gli altri padri del minimalismo venivano celebrati nei grandi teatri del mondo, Charlemagne Palestine operava ai margini, preservando la sua aura di clandestino dell'avanguardia. Questa fase di esilio volontario è stata però fondamentale per mantenere intatta la sua radicalità. Lui non ha mai accettato i compromessi che il successo spesso impone alla sperimentazione sonora. E questa riscoperta globale di Charlemagne Palestine avviene alla fine degli anni 90, grazie a un'etichetta discografica italiana, la Alga Margen, diretta da Emanuele Carcano. Con una lungimiranza straordinaria, Carcano iniziò a pubblicare i nastri d'archivio di Palestine, dalle registrazioni elettroniche a CalArts in California, allo strumming degli anni 70. Questo certosino lavoro di archeologia sonora ha permesso a una nuova generazione di musicisti, dai pionieri della dark ambient ai gruppi doom metal, l'ho detto in apertura, e agli sperimentatori elettronici, di scoprire che Charlemagne Palestine era stato l'anello mancante tra l'avanguardia storica e la drone music contemporanea. E la sua influenza su artisti come Pansonic, con i quali ha collaborato, o come ho ripetuto più volte, Sanno o Tony Conrad, è inestimabile. Il caso di Charlemagne Palestine è un monito. Dimostra come la storia ufficiale dell'arte tenda a dimenticare chi non si allinea e come il valore di un'opera possa rimanere intatto, pronto ad esplodere decenni dopo la sua creazione. Oggi Charlemagne Palestine è celebrato come un monumento vivente, ma continua a vivere a Bruxelles, in un appartamento che è un museo di peluche, ovviamente, fedele alla sua visione di un'arte che non deve mai diventare necessariamente rassicurante. E andiamo a ascoltare la sua collaborazione con il Pansonic, che è appunto di questo periodo, Mort au Vache. Scusate, il mio francese è come il tedesco, è didattico.

Bene, siamo dunque giunti al termine di questa puntata dedicata a Charlemagne Palestine. Come al solito c'è un cappello di chiusura e un ultimo brano, un'ultima traccia. Charlemagne Palestine è stata sicuramente una figura che ha attraversato ben 60 anni di avanguardia senza mai perdere la sua carica eversiva. Per sintetizzare quello che lui ha lasciato, dobbiamo ricorrere a un termine onomatopeico inventato proprio da lui, lo Shram. Per Palestine, lo Shram è quel momento magico in cui la materia sonora raggiunge la massa critica, in cui la vibrazione diventa così densa da smettere di essere udito per trasformarsi in visione. È l'energia che si sprigiona quando le campane, i pianoforti o gli organi vengono spinti al loro limite fisico. L'eredità di Charlemagne Palestine risiede nel suo rifiuto totale della pulizia digitale. In un'epoca in cui il suono viene campionato, quantizzato e reso asettico dai software, Palestine propone un ritorno alla fisicità sporca, imperfetta degli strumenti acustici analogici. La sua musica ci insegna che il drone non è assenza di eventi, ma saturazione di eventi.

avanti. Il suo massimalismo è una lezione di continuità. In un mondo dominato dalla frammentazione dell'attenzione, lui propone l'ascolto lungo, profondo, ininterrotto. Palestine non è un minimalista, è un mistico del suono che ha trovato la divinità negli oscillatori e negli orsacchiotti di pezza. La sua opera ci ricorda che la musica è un'esperienza biologica e spirituale che coinvolge ogni molecola del nostro corpo. Quando noi ascoltiamo la musica di Charlemagne Palestine, non stiamo ovviamente analizzando una partitura, stiamo partecipando a un rito di risonanza universale. E lui rimane, a 80 anni, il, tra virgolette, bambino sacro dell'avanguardia, l'uomo che ha avuto il coraggio di affacciarsi sull'abisso armonico e di portarci indietro una parte di quella luce. Qual è la sua lezione più grande, forse? Che la risonanza non finisce mai. Continua a vibrare dentro di noi, ore e ore, giorni e giorni, anni e anni, a patto che abbiamo il coraggio di metterci in ascolto della nostra vibrazione interiore. L'ultima traccia in chiusura di questa puntata dedicata a Charlemagne Palestine è Cataclisma 2. A seguire c'è il maestro Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Father and Sons già sta iniziando a far partire i motori per la puntata di lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti con Radio Start.

Buonasera e benvenuti alla puntata numero 399 di Clocks & Clouds, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girante. Oggi ci presenteremo al nostro pubblico con due lavori molto importanti di autori fondamentali del nostro Novecento contemporaneo. Il primo lavoro che presenteremo è probabilmente l'opera più importante di Luciano Berio ed è Sinfonia. Sinfonia è un pezzo scritto tra il 1968-69 ed fu commissionata a Berio dalla New York Philharmonic Orchestra per il suo 125esimo anniversario ed è un'opera dedicata al grande pianista, compositore e grandissimo direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Qui Berio, in questo pezzo, che tra l'altro ha un organico molto interessante perché ha 8 voci, praticamente sono 8 voci a due soprani, 2 contralti, 2 tenori, 2 bassi, non cantano proprio in modo tradizionale, ma sussurrano, parlano e gridano frammenti di testo. Sono 8 voci amplificate e poi ovviamente c'è l'orchestra, quindi è un pezzo lungo all'incirca 36 minuti ed è un pezzo dove c'è una struttura praticamente. Il primo movimento è basato su testi di Lévi-Strauss e praticamente parla dell'origine dell'acqua. Il secondo pezzo è O King ed è un tributo a Martin Luther King, assassinato poco prima di questa composizione, siamo negli anni della contestazione, e ovviamente viene diciamo questa uccisione di Martin Luther King, che rappresentava un faro, un simbolo mondiale della rivendicazione dei diritti civili, fu veramente impressionante per tutti. E poi il terzo movimento, che è un collage mahleriano, e dentro ci sono citazioni da Stravinsky a Bach, ed è una specie di movimento centrale dell'opera. E poi il quarto movimento è una sorta di stasi corale che riprende i temi dei movimenti precedenti. E poi il quinto movimento è una sintesi finale che ordina e commenta i materiali dell'intero lavoro. Dunque Berio, con questo lavoro che si chiama Sinfonia, che ovviamente naturalmente non richiama la forma classica nella struttura della sonata, ma richiama più che altro il senso proprio etimologico del suonare insieme di voci, strumenti e senso e significati diversi. Dunque questa interpretazione straordinaria, direi, di Sinfonia è da parte della Chicago Symphony Orchestra, con il gruppo vocale straordinario anche questo, The Zwingli Singer, diretta dal Pierre Boulez. Pierre Boulez sappiamo che, oltre ad essere un grande compositore, è stato davvero uno dei più grandi direttori d'orchestra del Novecento. Questa è una registrazione dal vivo, c'è un po' di rumore di sottofondo, è una registrazione del 1995, un live a Tokyo, però è talmente straordinaria l'interpretazione che ovviamente va ascoltata proprio in senso musicale e nella qualità del senso della musica. Ricordo che le 8 voci, in questo caso The Zwingli Singer, sono amplificate come vuole la partitura. Quindi vi lascio all'ascolto di questo pezzo fondamentale della storia della musica e ci risentiremo per un altro ascolto successivo. Buon ascolto con Sinfonia, Luciano Berio.

Ce mythe nous retiendra longtemps.

Et vos furieux, et vos tuiles, et vos furieux, et vos tuiles.

when we find ourselves face to face.

Il y avait une fois un Indien dans un village. Un Indien.

0: aspect notable.
1: Mais pourtant,

0: qui est un animal fort. Non,
1: pas
2: l'esprit.

Avete ascoltato di Luciano Berio Sinfonia per 8 voci amplificate e orchestra. Avete ascoltato quindi l'interpretazione della Chicago Symphony Orchestra con il gruppo vocale The Swingle Singer diretti da Pierre Boulez. Registrazione live nella Suntory Hall di Tokyo del 31 maggio 1995. Straordinario, un pezzo denso, bello in contenuti incredibilmente carichi di significato musicale, di bellezza timbrica. E poi, naturalmente, c'è l'interpretazione e la grande direzione di Pierre Boulez, che noi però raccoglieremo Boulez come compositore di questo anche straordinario momento dell'orchestrazione delle sue notation. Noi faremo ascoltare quindi di Pierre Boulez, però in questo caso diretto da un altro grande interprete, un altro grandissimo direttore, cioè Claudio Abbado.

con la Vienna Philharmonic Orchestra. Dunque, le notation sono dei pezzi che nascono per pianoforte intorno al 1945, è un ciclo breve di 12 pezzi per pianoforte solo e rappresenta un po' un esperimento giovanile di Boulez con gli studi di Olivier Messiaen. Boulez scelse una struttura rigida basata sul numero di 12. Il ciclo comprende 12 pezzi, 12 brani, ciascuno della durata di 12 battute. La prima versione è quella del 1945 e quindi poi nel tempo furono realizzate non di tutti e 12, ma di alcune di queste notazioni, furono realizzate delle orchestrazioni con un organico imponente, ovviamente tirando fuori tutte le potenzialità e tutti gli appunti della serializzazione integrale di questi pezzi. Infatti Boulez, nella scrittura di queste composizioni, uscì dalle tecniche schoenbergiane della serie, ma applicò la serie a tutti i parametri delle composizioni. Noi qui abbiamo nell'ordine la prima notation, poi la settima, la quarta, la terza e la seconda, che è molto celebre perché è uno slancio orchestrale davvero incredibile. E dunque questi lavori furono fatti tra gli anni 80, 1980, e poi l'ultima, la settima, nel 1999. Quindi qui abbiamo detto, sono pezzi molto importanti perché vanno proprio a incidere sulla struttura del suono, sull'organizzazione del suono e quindi alla fine viene fuori una grande complessità che vale la pena davvero di ascoltare in questa bellissima interpretazione di Claudio Abbado con l'Orchestra Filarmonica di Vienna. Buon ascolto.

di Pierre Boulez avete ascoltato Notation per grande orchestra. Le avete ascoltate nell'ordine della prima, la settima, la quarta, la terza e la seconda. L'interpretazione straordinaria era a cura di Claudio Abbado alla direzione della Vienna Philharmonic Orchestra. Bene, abbiamo scelto due pezzi fondamentali della storia del Novecento. Come Sinfonia di Berio, che è un pezzo di grande apertura, di grande slancio e di complessità, e questa orchestrazione dai pezzi originari che scrisse Boulez come pezzi sperimentali giovanili nel 1945 e che con l'orchestrazione con questo organico imponente ha riconsegnato una lucidità anche della tecnica della serializzazione integrale che Boulez ha praticato su queste composizioni e dobbiamo dire che funzionano perfettamente, sia quelle per pianoforte, ma ancor di più, e questa è una mia opinione, con l'orchestrazione. Con questo magnifico slancio timbrico che consegna all'organizzazione di queste notazioni una possibilità davvero coloristica incredibile. Bene, io al microfono vi saluto, Stefano Taglietti vi ha raccontato un po' queste storie di questi pezzi importantissimi del nostro repertorio, insieme alla regia di Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, come ogni lunedì alle 22:45. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto, ciao.

Time and space. Here we all are with the

0: Proviamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Dopo che ci siamo sciolti, sono andato 7 giorni in mezzo ai monti per scrivere l'album dei sogni, lacrime tutti i giorni, cose che capitano e ti lasciano con 40 di febbre una settimana, 10 kg in meno e 6 anni di terapia. Ma cosa vuoi che sia? Una boccata d'aria, tornare in provincia.
1: Non proprio la rivincita di classe che sognavo.
0: Per ricostruirsi serve tempo ed energia, la famiglia, gli amici, la voglia, la pazzia. Ho scritto un disco che non è mai uscito, formato un collettivo da cui sono uscito, ritrovato la pace interiore dove c'era solo casino. Tanto i passi dovunque li guardi,

0: tutto questo tempo. Molti mi hanno giustamente chiesto se non mi fossi pentito ad aver smesso proprio quando l'indie stava esplodendo.
1: Se ho rosicato vedere gli altri mandare soldati palazzetti. Se mi sono sentito uno scemo a vederli a Sanremo.

0: scarsa. Sarò sincero, per sopravvivere in quel mare di merda serve avere un certo pelo.
1: E io non credo di avercelo. E per te che mi chiedevi dell'orso, è successo più o meno questo.
0: Compagaci sempre sì per un pezzo.

forse un posto può diventare casa, sai forse un posto può diventare gabbia, ma dove è casa mia?

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

da sentire qui, nei postriboli del post-rock.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno. A partire proprio dal primo brano, che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.
2: The

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave. Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses. Broken Fire.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dododo. Ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, è costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, ma loro sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.